0: Gino, hey!
1: Yo, mate!
0: Satombo la matini!
1: Yo, kwata!
0: Mulakuru ya pinua! Na G-Voice, mukwe wa madurumba!

0: Uri. Ere ene sana uri ndolivuwa.
1: Ukolivuwa sasa kukumene.
0: Ina bo. Ndukombo uri ere. Bo ndifirendi si jabo dhulokani.
1: Ndi.
0: Hato rari. Tineru kwa debene. Zino rangasto tuwa bo. Erdoshim sandirani.
1: Alex, my tabab. SABC News.

canción. Así de bajo. Sí. ¡Ay! ¡Súbame la mano! A otros colegas, vamos a poner aquí. ¡Uy, uy, uy, uy, uy! ¡Súbame la mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano